Ma da poppa di Gita va bene a me. Si tu la balla vieta americana, quando sa fa la moda sotto la luna.

Una da porta di gita va bene. Si tu la parla di ex americano, quando si fa la moda sotto la luna.